0: luce sommerit, e sombra che nocci, si dice, l'onno è staiato. Occi per l'aiut stisci frutami che fuori passave, e niente lasciave. Strasciai a rana giraiut, sorgizia cricche vorre azzerti.
1: Radio Day, sunnuntai-aamun klassiset.